0: Bola. Bola. Bola. Bola. Bola. Bola. Bola. Bola. Bola. Bola.
1: Bola. Bola. Bola. Bola. Bola.
2: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.